Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il nuoto è uno sport completo, si lavora per lo Stato. Il caffè come lo fanno a Napoli, masturbarsi fa venire i brufoli. Un caro amico che è omosessuale, non seguo il calcio però guardo la nazionale. Li ho ascoltati fino a quando sono diventati commerciali. Il mare stanca, non tenere tutti i soldi in banca. Ho visto il film ma il libro è più bello. Gli spaghetti il giorno dopo saltati in padella. In Italia non si fanno più figli, lo sai non digerisco l'aglio. Il mio falegname con 50 euro.

Non sono grasso ma le ossa grosse, parlo spagnolo aggiungendo una S. C'è differenza tra erotico e porno, bisogna bere 2 litri d'acqua al giorno. Sprecare il cibo è un crimine, Maradona un cocainomane, Sean Connery è più bello, adesso di quando era giovane. Siamo il cancro di questo pianeta, lunedì mi metto a dieta, frutta e verdura non ha più sapore, metti il vinile, c'è un suono migliore.

0: Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Jazz, un disco al giorno, un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Let it be.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: vivo pa' là. Mettesse le bocche sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papa è prego pa' là. Mettesse le bocche sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papa è prego pa' là.
1: Sa mamma è prego pa' là. Ma tata è prego pa' là.

dove si apre al destino, lì dove il mondo scompare.

E quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa,

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I just think, like, to be honest, I was just

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

è molto più in alto della volontà ed è ben altro che bastoni e coltelli, non essere visto e non vedere, essere piombo caduto.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five,

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Winter needed plasma today.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: What?
1: E torniamo a noi come ogni sabato alle ore 12.30, parte Radio Linux su RadioStar.it e questo programma ci presenta il mondo del sistema operativo libero per eccellenza, che è alternativo a quello della Microsoft e quello della Apple. È un sistema operativo che si basa naturalmente sul free software e sull'open source, sistema operativo di cui voi potete appunto conoscere tutto. Noi cerchiamo insomma di darvi delle dritte parlando delle varie distribuzioni che costellano questo mondo, molte distribuzioni che cercano di coprire tutto il insomma l'hardware che può essere conosciuto e poi cercando appunto di garantire la privacy dell'individuo. E allora, durante questa settimana sicuramente chi ha seguito il mondo di Linux sa che è uscita la distribuzione Debian, che è una distribuzione molto particolare, distribuzione cinese, che ha il grosso merito di avere un proprio diciamo desktop, creato un vero e proprio desktop col proprio team, quindi investito anche secondo me un bel po' di soldi, e questa distribuzione è una distribuzione molto particolare perché cerca di rendere l'installazione facile. Basta scaricare la ISO dal sito di Debian.org e poi questa ISO verrà appunto scritta con un software che può essere benissimo Etcher, per esempio, anche Rufus se usate Windows, o tranquillamente per esempio DD come nel caso di Linux, o tanti altri software, per esempio anche Ventoy. E Debian è una distribuzione che è stracolma di software, è basata sulla Debian e ha una procedura di installazione abbastanza semplice. Una volta riavviato il computer con la relativa penna USB inserita, vi partirà sicuramente la distribuzione e vi farà delle domande su quale tipo di lingua bisogna utilizzare, quale tipo di tastiera bisogna utilizzare, quale tipo di kernel volete utilizzare. Potete lasciare tranquillamente quello di default, che è il 6.6, o utilizzare quello nuovo, il 6.18, e qual è la parte dell'hard disk che volete dedicare a Linux. Io consiglio vivamente di dedicare un intero SSD, però insomma se avete la diciamo capacità potete benissimo fare pure la partizione. Ovviamente poi dovrete mettere la relativa nome e quindi la relativa password. Terminata la fase di installazione, ovviamente abbiamo la fase di riavvio della determinata macchina, dove la parte più importante è quella relativa all'aggiornamento. Aggiornamento che viene fatto proprio attraverso il software fornito da Debian. Ci sono i vari tipi di pacchetti che vengono per esempio divisi nell'ambito delle categorie, oltre all'aggiornamento, e poi abbiamo dei software particolari studiati dal team di Debian che vanno sotto il nome di LiniApps. Poi ci sono naturalmente delle applicazioni che vengono inquadrate nell'ambito dell'open source e quelle ovviamente che sono fornite dallo stesso tipo di Debian. Tra l'altro ci sono anche delle applicazioni raccomandate, però in realtà la parte più importante è fare subito l'aggiornamento e poi decidere quale software deve essere diciamo utilizzato, ma questo sta alla libertà di ogni individuo. Tra l'altro, questa distribuzione ha una particolarità che ha una intelligenza artificiale già integrata, quindi potete andarla a utilizzare, potete provare, magari se volete vedere appunto come funziona l'intelligenza artificiale. E ovviamente qui c'è anche il consumo della RAM e così via. Poi c'è la possibilità di personalizzare tutto nell'ambito di questa distribuzione, quindi sia dal punto di vista

0: le operazioni che volete. Ricordiamo che questa distribuzione DeepIn ormai esce da un bel po' di tempo e la versione di cui vi sto parlando adesso è la 25.2.0. Inoltre, sempre nell'ambito di questa distribuzione, come abbiamo detto prima, ci sono vari temi, varie icone che potete utilizzare. DeepIn ha dei punti fermi, bene o male sono quelli, poi all'interno degli stessi temi si può intervenire. Altro software interessante, molto importante, sicuramente è quello del backup, perché vi consente di clonare la vostra distribuzione oppure di fare il backup continuo di quello che sta accadendo sotto DeepIn, c'è cioè proprio un software apposta e tra l'altro abbiamo anche altri elementi importanti, un ottimo file manager che appunto è creato dallo stesso team di Deepin, poi un programma relativo alle foto, un programma relativo al video e tutti i programmi che funzionano molto bene. Tra l'altro c'è anche un ottimo programma per quanto riguarda i formati PDF, DocX e JabU. Sono documenti che possono essere utilizzati e aperti con questo programma, modificati e quindi poi appunto salvati. Dal punto di vista proprio della distribuzione, sicuramente DeepIn ha molti vantaggi, nel senso che è tutto grafico e quindi è facile da utilizzare, e poi hanno messo in questa versione anche un ottimo programma di posta elettronica. Poi hanno messo anche un browser che io non sono riuscito a capire bene qual è, nel senso che non riesco a capire se è un derivato di Chromium, ma mi sembra più questa l'opzione, oppure un derivato di Firefox, però mi sembra più un derivato di Chromium. Deepin esce nella sua versione 25.2.0, ovviamente è dedicata alle distribuzioni scusate, ai processori che hanno 64 bit. Potete scegliere fra due tipi di kernel, 6.18.36 oppure 6.8. E di default non utilizza Wayland, ma utilizza ancora X11. Quindi, se vi interessa, andate su DistroWatch e potete scaricare la versione community, naturalmente, di Deepin, distribuzione interessante nella sua versione 25.2.0.
1: E ben trovati ad una nuova puntata freschissima e deodorantissima di Radio Linux, e come di consueto inizio con le due distro che tengo personalmente d'occhio. E se per quanto riguarda Sparky Linux non mi pare ci siano novità o comunque segni di vita da un bel po' di tempo, dall'altra invece per quanto riguarda Makulu, il caro Reimer si sta sbizzarrendo con gli screensaver, al momento ne ha elaborati un 6 e mi pare la scorsa settimana di aver già accennato a Bob's World giù di lì, che è uno screensaver ispirato ad un vecchio gioco per NES su un contadino con il personaggio che va in giro sullo schermo, raccoglie le verdure, dà da mangiare agli animali, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è uno screensaver ispirato a GTA 1 e 2, piuttosto che uno ispirato a Roller Coaster Tycoon o un altro ispirato a Railroad Tycoon e quant'altri. La cosa carina è che possono diventare anche sfondi del desktop, sfondi animati del desktop. In questo caso c'è anche la possibilità, ma devo ancora capire come, di nascondere l'icone sul desktop in modo di avere tutto a vista e anche, anzi, a questo punto anche di non necessitare terribilmente di uno screensaver. Inoltre, chi vi parla è uno che ha scaricato una versione sperimentale di Makulu AI OS Debian Edition, solo che l'ho installata e poco più, anzi, 2 giorni dopo che l'ho installata è uscita la versione, diciamo, ufficiale sul sito di Makulu, ma poco male. E quello che è male è che gli screensaver, così come erano, non mi sono partiti. Ho ho dovuto richiedere ad Elettra di fix, di riparare.

0: e controllare se c'erano anomalie. Devo dire che ci ho messo un bel po', ma ha sprecato 2 giorni di query, diciamo 100 richieste, però effettivamente poi alla fine ce l'ha fatta. E per il resto non l'ho provata per niente la distro. L'unica cosa che ho notato rispetto alla Ubuntu Edition è che se Ubuntu aveva, per quanto riguarda la lingua e la possibilità con due clic di attivare l'intelligenza artificiale o che vi installa tutti i pacchetti richiesti, qui siamo al vecchio metodo Cinnamon, anzi nemmeno sono sicuro che mi abbia installato tutto. E quello di cui sono sicuro però è che non ho ben capito perché la mia tastiera è in inglese, ma prima o poi, come riaccendo il computer, ci provo a rimettere mano. E del pari non c'è un'intelligenza artificiale che vi installi i driver mancanti. Ho dovuto dire io, cara Elettra, installami tutti i driver mancanti, al che penso, suppongo, perché ripeto, non ho avuto modo di stare al computer più di tanto. Penso che Elettra mi abbia installato i driver Nvidia e a quanto pare comunque non sto a 640x480, il che è a dir poco consolatorio. A proposito di disgrazie e piccoli traguardi, vi segnalo che dopo una decina di giorni GMX mi ha sbloccato l'account, però comunque a me non pare una cosa tanto normale. Quindi vediamo un attimo sto ancora valutando se rimanere cioè, o meglio, se rimanere in GMX oppure a trovare qualche alternativa da affiancare a Gmail. Poi se riesco a sciogliere il dilemma, nel caso, se me lo ricordo, vi farò sapere. Oh, ciò detto, io passerei dalle notizie dal mondo. E la prima ce la offre gamingonlinux.com. A quanto pare c'è RPCS3, che è un emulatore per PlayStation 3. Qui confesso la mia ignoranza, adesso siamo al PlayStation 5, 6, dove siamo arrivati. Comunque questo emulatore a quanto pare dichiara di riuscire a far girare il 75% di tutti i videogiochi per PlayStation 3 su PC. Nel caso ne aveste, fatemi sapere, perché io di console sono rimasto al Mega Drive, quindi. E cambiamo decisamente argomento, andiamo sulle dichiarazioni di Linus Torvalds e andiamo su Foronix. A quanto pare, nottetempo, il caro leader ha dovuto affermare che Linux non è né anti-AI, né un progetto di guerra sociale o Social Warrior, penso sia riferito al progetto in sé. E devo dire che il tono della lettera è stranamente conciliante per provenire da qualcuno che non si faceva scrupoli a mandare gente a quel paese, però magari ha raggiunto una maturità come si dice, una maturità mentale piuttosto che emotiva, se non proprio la maturità in senso di età. Parliamo invece di Open Mandriva, perché a quanto pare un ex contributore, un ex, sì, chiamiamolo contributore, un sviluppatore, chiamatelo come vi pare, è responsabile di aver iniettato, possiamo dire così, i pacchetti vuoti nei repository di Open Mandriva, e nello specifico è un pacchetto vuoto che rende, non mi chiedete come, obsoleti GNOME e Cosmic, o almeno i pacchetti adesso presenti di GNOME e Cosmic. L'autore del misfatto è tale Davide Beatrici, penso sia italiano, comunque di chiara ascendenza italiana, e a quanto pare lui dichiara di non essere un malintenzionato, che non ha mai voluto danneggiare la distribuzione, ma semplicemente voleva lanciare un messaggio. E per tutti i dettagli vi rimando a theregister.com, visto che io non uso Open Mandriva. A proposito di brevi cenni di vita dall'universo, andiamo su Foronix, che ci parla di Haiku. A quanto pare Haiku ha iniziato a introdurre nel core, nel kernel, non saprei, il supporto, diciamo, iniziale alla virtualizzazione, seppur non ancora è pienamente operativo. Questo sforzo è condotto in parallelo all'aggiunta di, chiamiamoli driver, per capirci, Bluetooth, e se tutto va bene, da qui a metà agosto dovrebbero iniziare a chiudere la beta numero 6 o numero 7 dell'RC1 di Haiku. Però per i dettagli io rimando ad Attilio, visto che per me questo progetto è destinato a rimanere terra incognita. Poi vi segnalo per la serie, pensavo ci avessero abbandonati, invece non è così, un gioco finlandese che è stato sviluppato per Linux, ma soprattutto non dovrebbe essere una, perdonatemi il tecnicismo, una ciofeca in fatto di grafica e meccaniche. Per chi fosse interessato, il gioco si trova su Steam, si chiama Space Haven, senza, non è paradiso, è rifugio, ed è sviluppato da una compagnia finlandese. Per chi volesse approfondire un po', può anche andare su itsfos.com perché c'è una recensione e io qua mi fermo anche perché non conosco neanche il prezzo. A proposito di Steam, vi segnalo che da più parti è stata accolta con favore l'apparire dei compatibility ratings, ossia delle percentuali di compatibilità, chiamiamole così, su Steam Machine e Steam OS, che dovrebbero indicare quanto è compatibile, quanto funziona bene un gioco, un programma installato su Steam, su Steam Deck, su Steam Machine, che non ho ben capito di co cosa sia, e su Steam OS. E quindi anche io mi sento di dare il benvenuto a questa feature, questa caratteristica, e spero soprattutto di riuscire a avviare Steam in tempi rapidi per vederla con i miei occhi.
1: È un po' di tempo che volevo provare una distribuzione molto particolare di cui si è parlato parecchio, che però ha un installer veramente difficile da utilizzare e secondo me non può essere usata come distribuzione da chi si avvicina al mondo Linux e proviene per esempio da Windows, ma anche secondo me da persone che utilizzano già Linux, insomma un po' di ostacoli li dà. Sto parlando di questa distribuzione che si chiama Void. Void, una distribuzione particolare che ha i propri pacchetti, una distribuzione indipendente che fa del minimalismo, della stabilità e anche della velocità la parte più importante, non ha un installer grafico, un installer testuale. Allora, mi sono messo a cercare una distribuzione che invece avesse un installer più umano, cioè che potesse essere capito anche da una persona che si avvicinava per curiosità a questo tipo di mondo. E ho trovato questa distribuzione che si chiama Neko Void, che è una distribuzione rolling release che proviene appunto da Void. Ed ha due vantaggi. Il primo che oltre a utilizzare appunto i pacchetti tipici di Void, utilizza anche i pacchetti Flatpak e inoltre ha il vantaggio di utilizzare Xorg chiata con Mate, oppure, come è capitato per il sottoscritto, con Niri. È una distribuzione che è uscita pochissimo tempo fa, è uscita il 13 luglio e io la sono andato a provare. I pacchetti in particolare sono XBPS e sono pacchetti proprio creati nell'ambito di questa distribuzione, quindi completamente indipendente. Mi sono dato un po' da fare per cercare di capire come funzionasse questa distribuzione e è interessante che ho trovato appunto in Neko la possibilità di fare un'installazione, definiamola così, grafica, che ricorda un po' quella della Debian, quindi diciamo che per chi ha installato per esempio distribuzioni come Antix, come MX Linux, ci siamo abbastanza vicini. Neko Void, in poche parole, nel momento in cui parte l'ambiente desktop, c'è proprio un'icona che chiederà all'utente se vuole fare partire l'installer, che poi in realtà fa partire uno script. Questo tipo di script fa una domanda e sono, diciamo, domande che riguardano di come deve fa essere fatta l'installazione, cioè, se deve essere stata fatta, se, scusate, se deve essere fatta a fianco a una distribuzione di Linux che già esiste, oppure di fare un'installazione, diciamo, totale, e quindi di fare la classica clean install, fare tutto il relativo hard disk. Io vi chiedo di, se volete avvicinarvi a questa distribuzione che, ripeto, è nuova, anche se esiste da un po' di tempo, ma poi in realtà è indipendente e autonoma, di fare un'installazione magari su un SSD in maniera completamente pulita, perché non so come funziona il dual boot, per cui, insomma, lungi da me che procurare gravi danni. E poi, dal punto di vista proprio dell'installazione, vi dà la possibilità, se volete fare ripartizioni, di utilizzare Gparted. Poi, vi chiederà qual è l'hard disk su cui dovete installare il relativo tipo di grub, e quindi, ovviamente ci sarà tutto dal punto di vista grafico, la necessità di introdurre la tastiera, il tipo di tastiera, il tipo di lingua, lo stato del fuso orario, e poi naturalmente le eventuali varianti che potete apportare, per esempio alla vostra tastiera, così come nel caso di quella italiana o di quella americana. E poi dovrete mettere il nome e la relativa tipo di password. L'installazione, ovviamente, vi chiederà poi al termine di utilizzare sudo, che viene utilizzato ormai in tutte le distribuzioni Linux, e in alternativa vi darà anche una, diciamo, possibilità che va a sostituire sudo. Io per la verità ho installato sudo. Questa distribuzione quindi non funziona inizialmente come le altre distribuzioni Linux, e tra l'altro va molto molto molto veloce. Questo è poco ma sicuro. La procedura di installazione inizierà, e quindi al termine avrete la stessa versione di questa distribuzione, che è molto particolare, perché vi chiederà al riavvio un'altra volta la relativa tastiera e le relative varianti. Poi ci saranno altri elementi, perché Void non è una distribuzione come le altre, vi chiederà quali saranno i repository che dovranno essere utilizzati, e quindi diciamo che dal punto di vista proprio della distribuzione, la forza appunto di questa distro è che vi dà dei pacchetti che in realtà sono già pronti a essere installati con un semplice clic del mouse, e riguardano sia il mondo, per esempio, del gioco, con tantissime alternative, come per esempio Steam, come appunto per esempio anche Heroic Games Launcher, come tanti altri, insomma, è proprio pieno, stracolmo di alternative dal punto di vista del gioco. Poi ci saranno delle alternative riguardo, per esempio, al mondo della grafica. Potrete installare con un semplice clic del mouse GIMP, Inkscape o anche Krita. E poi dal punto di vista multimediale potete mettere, per esempio, OBS Studio, KDE Live, OpenShot, VLC e così via. E quindi anche altri software che riguardano, per esempio, il mondo della produttività, come per esempio OnlyOffice, oppure come lo stesso LibreOffice. Per quanto riguarda i browser, qui avete una grande scelta, perché non si limita solo a Firefox, che tra l'altro mi sembra che sia già installato nell'ambito della stessa distribuzione, ma vi dà la possibilità di scegliere fra Brave Browser, Waterfox e anche altri, tra l'altro anche, ecco, Chromium, per dire. E tra l'altro, con questa distribuzione ci sono anche altre alternative che riguardano i driver che vengono utilizzati per supportare, per esempio, le stampanti, oppure driver che riguardano il mondo di AMD, le schede Nvidia proprietarie e non e Intel. Quindi, in un certo senso, come distribuzione, questa Necco Void è una distribuzione fatta bene. Nel senso che si presuppone come obiettivo di rendere più facile l'installazione di Void. Void presa da sola effettivamente è molto difficile da installare. Io invece ho trovato questa procedura abbastanza semplice. Tra l'altro è una procedura che successivamente è riavvio, quindi vi guida l'aggiornamento. Certo, bisogna andarsi un po' a leggere la guida perché non è una distribuzione come le altre, però funziona. Cioè, anche se è una distribuzione rolling release, tutto sommato l'ho trovata stabile. Per cui, se volete provare una distribuzione del mondo di Void che sia graficamente installabile, cioè nel senso che ci sono proprio dei software relativi all'installazione, Necco Void potrebbe essere una opportunità. Certo, non è una delle distribuzioni più famose, però vi dà la possibilità di aprirvi a un nuovo mondo di concepire Linux che va al di là degli RPM tipici di Fedora oppure degli APT tipici del mondo di Debian o Ubuntu, è un mondo diverso che sicuramente potrebbe anche interessarvi, soprattutto perché Necco Void ha, come Void in generale, ha la caratteristica che ha pure un pochettino Arch, e cioè la velocità e la possibilità di utilizzare software in maniera diciamo immediata, quindi proprio di ultimissima generazione. Quindi, se vi interessa, su DistroWatch dovete trovare la distribuzione Necco Void.
0: Oh, poi torniamo su Foronix perché a quanto pare i ThinkPad più nuovi di Lenovo stanno aggiungendo supporto Linux per una modalità ristretta per quanto riguarda la sicurezza delle porte USB-C, qualsiasi cosa voglia dire, ma a occhio e croce si tratta di blocco del trasferimento dei dati e dintorni, magari anche un minimo di controllo su quello che accade su quelle porte. Però per i dettagli andate direttamente su Foronix perché ne sanno sicuramente molto più di me. Continuiamo a parlare di disgrazie in casa PI, PI o come cappero si può chiamare, perché nel Python Package Index è stato rilevato un pacchetto, chiamiamolo così, che è stato scaricato unicamente 1.100.000 volte in un mese, e a quanto pare questo pacchetto è stato bucato per contenere info stealer, quindi rubarvi i dati, per dirla in maniera grezza, feroce e soprattutto chiara. Oh, poi vi segnalo che seppure stanno lavorando alla release del kernel 7.2, la 7.1 incorpora tante novità carine, per esempio real time su ARM, piuttosto che i nuovi driver NTFS. Tant'è vero che non mi ricordo quale testata ha titolato La risurrezione dell'NTFS, giusto per dirne una. E poi, nel caso, se trovo qualche altro articolo, vi segnalo qualche altra curiosità. E nel frattempo spostiamoci su 9to5Linux, perché io Reachbit, che io pensavo servisse soltanto a piallare gli hard disk, a quanto pare riesce anche a far spazio sul computer, gestire la privacy, pulire cache piuttosto che altre cosettine, ed è arrivata la versione 6.0 e migliora la pulizia di questa versione, vede una pulizia dei browser di molto migliorata. Cambiamo programma, andiamo e testata, perché andiamo su Foronix, che ci parla di Lact 0.9. Si tratta di una sorta di manager per le schede video, manager grafico, in cui tra le varie cose possiamo anche overclockare la scheda, se ho ben capito, controllandone la curva frequenza, voltaggio e tante altre cosettine carine. Se volete provare, fateci sapere com'è andata, soprattutto quante schede avete bruciato su radiolinux@radiostart.it. Ah, ecco, a proposito di kernel 7.1, molti driver, tra cui per i processori 486, sono stati abbandonati, addirittura anche i driver SDN, ham radio, che mi pare sia una roba tipo Bluetooth, giù di lì, anche, soprattutto, sono stati abbandonati molti vecchi driver di rete, perché i report fatti con l'intelligenza artificiale sui bug che contenevano hanno sommerso letteralmente chi sviluppa kernel e si occupa della faccenda. Tant'è vero che hanno preferito, piuttosto che mettere mano al driver, correggere buchi e quant'altro, e spungerli dal kernel principale. Oh, poi vi segnalo un articolo di XDA Developers, che si intitola Fedora is becoming the default Linux recommendation and Ubuntu did this to itself. Ossia, Fedora sta diventando lo standard per quanto riguarda la raccomandazione sulla distro da Linux da scegliere, e Ubuntu se l'è autoinflitta questa cosa. E si parla di come Ubuntu abbia, con la scelta di Snap, si sia data la zappa sui piedi nei confronti di Flatpak, quindi abbia rinunciato a una sorta di gestore di pacchetti unificato, chiamiamoli così, o comunque una pacchettizzazione unica per la maggior parte delle distro, di come, sì, a furia di inserire facilizzazioni, eccetera, eccetera, i requisiti di sistema siano diventati più esosi di quelli di Windows 11. Però il problema di qui a dire che Fedora dovrebbe essere la distribuzione da consigliare ad un principiante, penso che ce ne passi.
1: E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, che va in onda come ogni sabato alle ore 12:30, naturalmente su Radio Start. Vi ricordo ancora la versione video presente sul sito di peertube.1. Naturalmente dovete cercare Radio Linux, dovete mettere la relativa data, oppure su YouTube c'è sempre Radio Linux, mettete la data e trovate quindi la puntata in versione video. Ci sono sempre delle immagini relative alle distribuzioni e anche delle procedure, per esempio, che noi utilizziamo per installare le stesse distro. Potrebbe quindi esservi utile. E poi vi ricordo anche che c'è la versione podcast che va in onda, scusate, che potete scaricare dal sito del radiostar.it, nella sezione podcast ovviamente della web radio, e quindi la replica di Radio Linux il lunedì mattina alle ore 10:30. Se ci volete seguire, siamo su Mastodon.1 o su Livello Segreto, e anche ovviamente sulla pagina di Facebook di Radio Start per i nostri relativi annunci. Attilio e Carlo, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

e i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, e i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, che vi propone un mix di 90 minuti di nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio dal Giappone con la collaborazione tra Otomo Yoshide ai giradischi preparati e Kei Matsumaru ai fiati. L'album intitola Shutsumin esce in compact disc per l'etichetta austriaca Prost Records. Il brano che ascoltiamo è Utatane.
2: Thank you.

Andiamo in Germania con il nuovo album di Emerge. Il titolo è L'Air, esce in compact disc per l'etichetta tedesca Audiophob. Il brano che ho scelto è L'Air 1.

Restiamo in Germania con Grodok, Sekunde, CDR pubblicato dall'etichetta di Lipsia Grubenwehr Freiburg. Il brano che ho scelto è Rückkürz.

Restiamo a Londra con The Black Dog. Questa è la sua ultima library music, il titolo è Music for Real Airports, The One Escape Bar. 13 files pubblicati dalla sua etichetta discografica Dust Science.

Restiamo in Inghilterra con The Telescopes. Il nuovo album Aesthetic Charge esce in LP, CD e files per l'etichetta di Amburgo, Tapete Records. Ascoltiamo Desolation Grounds.

da New York, M. Geddes Gengras. Guest List, LP in edizione limitata a 250 copie per l'etichetta di Chicago, House Mountain Records. Facciamo girare All the Light.

da Los Angeles, Bonobo. In attesa del nuovo album a settembre, pubblica Fire on the Water, 3 files per l'etichetta inglese Ninja Tune. Questo è l'original mix.

da Bordeaux, Jeju Tronic. Consequence Remix Extended Play, 3 files pubblicati dall'etichetta francese Superwave. Questa è Consequence featuring Anna Lenn.

andiamo in Indonesia con Takak Takak, Abu, LP in edizione limitata a 250 copie per l'etichetta di Kampala Niege Niege Tapes. Facciamo girare Wujud.

andiamo in Olanda con Sowulo. Sol esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta francese Season of Mist. Ascoltiamo De Garade.

andiamo in Texas con Turn on the Sunlight. Iseo esce in LP, CD e Files per l'etichetta olandese Music from Memory. Ho scelto Cosmic Feathers.

Andiamo in Russia con la nuova collaborazione tra Thematic e Odcat. VIPs, 4 files pubblicati dalla Jar Der Label.

Torniamo in Germania con la collaborazione tra Captain Jossarian e Jan Weissenfeld. Fela Kuti in dub, vinile in edizione limitata pubblicata dall'etichetta di Hannover Agogo Records. Ascoltiamo Water No Get

torniamo in Inghilterra con Alex Swank. Saturday Night. Due files pubblicati dall'etichetta di Amsterdam Songspire Records. Ho scelto Advanced Resonance.

Siamo in Slovacchia con il duo Kifot. Artificial Territory, CD pubblicato dall'etichetta slovacca Aliens Productions. Ascoltiamo Words to Fear Cortina.

Andiamo a Bristol con la nuova collaborazione tra Batu e Donato Dozzi in questo album dal titolo Exhale, che esce in tutti i supporti fonografici e files digitali per la berlinese Chic K7 Records. Ascoltiamo il brano dal titolo Exhale.

Andiamo in Spagna con Borut. Tutto mondo volume 1, due files pubblicati dall'etichetta di Madrid Silencio. Ho scelto El Afilador.

Siamo in Svizzera con Joseph. 3PD Extended Play, due files pubblicati dall'etichetta di Amburgo Pampa Records. Ho scelto Before You.

è il nuovo album dell'americana Madonna. Esce in tutti i supporti fonografici e files digitali per l'etichetta americana Warner. Ascoltiamo Good for the Soul.

torniamo a Londra con il duo Running Hot. Hot Tracks Volume 1 Extended Play, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Berlino Big Saldos Chunkers. Facciamo girare Trip.

Palermo in Olanda con KD. Cloud 9 Extended Play 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Rotterdam Dub Wars. Facciamo girare Grey Pool.

da Cardiff Kel Wardrop. Red Eye Rhythm, tre files pubblicati dall'etichetta inglese GLB Dom. Ho scelto Rough Body Rhythm.

Andiamo in Messico con Engrane Roto. Decay Decadence, 15 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Apocalipsis Terrenal, featuring Ego Trauma.

a Londra con Russell Haswell, Let It Go, CD pubblicato dalla berlinese More Music. Ascoltiamo To Be So Far Real.

Torniamo in Spagna con la nuova collaborazione tra Domenico Crisci e Giri. Elindra and Vortalis, 6 files pubblicati dall'etichetta di Madrid Semantica Records. Ho scelto Nokira.

ultimo brano per questa puntata di Filander. Andiamo in Inghilterra con Rift, Morana Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta londinese Metal Heads. Ho scelto Mercury. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.